0: 来我帮你选歌啦，看这个好不好？
1: 好啊，可以啊。
0: 来。

道多久了，反正就不知道，哎，还是蛮喜欢你的啦，但是我放弃啦，总之你要快乐哦。

0: 不扛得住啊，董哥。
1: 两个小孩扛不住，会有点想扛不住。
0: 还是年轻的扛好了。
1: 我是

0: 把你从雪地捡回家的时候，你比现在可脏多了。那张脸被血模糊得根本看不清样子。
1: 张远，

0: 地。
1: 张宇，我娶你好不好？你要是不说话，

无论顺境、逆境、贫穷、富有，爱他始终如一。

0: 就准备好了吗？
1: 也、yeah, 准备好了。
0: 准备好了吗？来了，我数到四的时候，全部的朋友们跟着秀一起喽。

你答应过我的，我们要过好多好多个生日的，我们会一起到很老很老，对不对？

0: 刻盘旋不空。
1: 模糊
0: 当中美丽朦胧，我要的生命不分轻与重，无畏是蚂蚁海豚人类都相通，
1: 姐姐
0: 快乐悲伤长心痛，
1: 姐姐

911，我也好想要 party。嗯，带我走。

like a boom, boom, boom, like a boom.

L'intelligenza artificiale potrebbe trasformarsi in un terreno di cooperazione bilaterale tra Stati Uniti e Cina, dopo il vertice svoltosi a Pechino nel mese di maggio tra i leader dei due paesi. Durante la visita del presidente americano Donald Trump, entrambi i capi di Stato hanno avuto scambi costruttivi sul tema, concordando l'apertura di un dialogo intergovernativo dedicato. Il portavoce del Ministero degli Esteri cinese ha sottolineato che le due nazioni, in quanto principali potenze nel campo dell'IA, devono collaborare per promuoverne lo sviluppo e migliorarne la governance, affinché questa tecnologia contribuisca al progresso della civiltà umana e al benessere della comunità internazionale. Esperti del settore hanno evidenziato che l'intelligenza artificiale non può più essere trattata come questione puramente tecnica, essendo diventata un tema economico, di sicurezza nazionale, di governance e di stabilità strategica. È stata sottolineata l'urgenza di agire rapidamente, poiché le capacità dell'IA avanzano più velocemente della diplomazia, della regolamentazione e della comprensione pubblica. Strumenti un tempo esclusivi dei governi potrebbero presto risultare accessibili a gruppi più piccoli o a singoli individui. L'IA renderebbe gli attacchi informatici più automatizzati, i deepfake più convincenti, le frodi più scalabili e i rischi biologici o chimici più difficili da controllare.

0: Secondo gli analisti, i due paesi potrebbero avviare la cooperazione in aree pratiche. Allineamento degli standard di sicurezza per modelli avanzati, costruzione di meccanismi di riduzione del rischio con canali di comunicazione d'emergenza e condivisione di informazioni sugli usi malevoli dell'IA. Nel dominio militare, entrambi i governi dovrebbero concordare principi fondamentali, primo fra tutti la responsabilità umana nelle decisioni che riguardano la vita. Un parallelo è stato tracciato con la Guerra Fredda, quando Washington e Mosca cooperavano sul rischio nucleare pur competendo ferocemente.
1: 我是神经病的牧羊座，我觉得爱情是糜烂的。如果你用是篮板，我就是最遥远的三分球。我是执着的牧羊座，一个人的时候，我可以一直跳舞。女生就像牛奶，我是黑咖啡。我喜欢你，混在一起才够味儿。我是好奇的水瓶座，我喜欢唱歌。 女生就像黑镜，我是白镜。我是温暖的金牛座，你是我最想念的人。难过的时候，我会去楼顶吹风，风容易让人流泪。如果恰巧你也是经过，我们会很容易变成朋友。

proposta da Bruxelles. Il Ministero del Commercio cinese ha dichiarato in un comunicato che, qualora l'UE insistesse nell'introdurre unilateralmente nuovi strumenti commerciali e restrizioni discriminatorie, Pechino reagirebbe con decisione adottando misure efficaci a tutela dei propri interessi. Il ministero ha precisato che i canali di comunicazione tra le due parti restano aperti e che entrambe intendono proseguire i dialoghi pertinenti. È stato inoltre annunciato che Cina e Unione Europea stanno esplorando la creazione di un meccanismo di consultazione su commercio e investimenti, senza tuttavia fornire dettagli sul piano. La dichiarazione fa seguito alle riunioni della Commissione Europea tenutesi venerdì scorso per discutere potenziali strumenti di sicurezza economica volti ad affrontare il crescente squilibrio commerciale del blocco con la Cina. Nessuna misura immediata è stata annunciata, ma l'UE dovrebbe rafforzare le salvaguardie nei settori sottoposti a forte pressione dalla sovraccapacità produttiva cinese. La Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen presenterà le raccomandazioni ai leader dell'UE al vertice del Consiglio Europeo del 18 e 19 giugno. Bruxelles ha ribadito dopo la riunione che lo stato attuale delle relazioni commerciali e di investimento non è sostenibile, pur precisando che il proprio approccio resta orientato alla riduzione del rischio e non al disaccoppiamento dalla Cina. Le richieste europee per uno strumento simile alla sezione 301 statunitense, che consente di indagare e agire contro pratiche commerciali ritenute sleali, si sono intensificate nelle ultime settimane. Secondo un rapporto del think tank londinese Center for European Reform, un tale strumento consentirebbe a Bruxelles di contrastare distorsioni come la sottovalutazione dello yuan e di proteggere settori vulnerabili tra cui automobili, chimica ed energia pulita. Il deficit commerciale dell'UE con la Cina ha raggiunto 360 miliardi di euro lo scorso anno.

La ministra degli esteri britannica Yvette Cooper è in visita in Cina questa settimana, segnalando un'ulteriore distensione nei rapporti bilaterali dopo il vertice di inizio anno. Cooper incontrerà il suo omologo Wang Yi e il vicepresidente Han Jiang, con un'agenda che include la crisi nello stretto di Hormuz, il conflitto tra Russia e Ucraina e l'epidemia di Ebola in Africa. Successivamente la ministra si recherà nel hub tecnologico di Shenzhen prima di proseguire verso l'India. La visita fa seguito a quella del primo ministro Keir Starmer in Cina nel gennaio scorso, la prima di un capo del governo britannico dal 2018. Durante quel viaggio, il presidente Xi Jinping aveva auspicato un nuovo capitolo nelle relazioni bilaterali, e i due leader avevano concordato di approfondire il dialogo e la cooperazione sviluppando un partenariato strategico di lungo termine. I rapporti tra Pechino e Londra erano rimasti congelati per anni in quella che Starmer aveva definito un'era glaciale, bloccati da controversie sulla proposta di super ambasciata cinese a Londra, sulle accuse britanniche di spionaggio cinese e sulla condanna dell'ex editore hongkongese Jimmy Lai. La visita di gennaio aveva segnato un riavvio delle relazioni, con l'annuncio di diversi accordi incluso l'ingresso senza visto in Cina per i cittadini britannici fino a 30 giorni. Più recentemente, a margine dello Shangri-La Dialogue a Singapore, le due parti hanno discusso piani concreti per migliorare il dialogo militare. Tuttavia un nuovo punto di attrito potrebbe mettere alla prova questi rapporti. Il mese scorso Pechino ha esortato Londra a riflettere attentamente sui piani di nazionalizzazione della British Steel, attualmente di proprietà del gruppo cinese Jinghai. Il governo britannico aveva assunto il controllo operativo dell'acciaieria nell'aprile dell'anno scorso per proteggere l'occupazione locale, e Starmer ha recentemente prospettato la possibilità di una nazionalizzazione completa.

Corea del Sud e Stati Uniti si apprestano ad avviare colloqui a Seoul questa settimana con priorità divergenti sull'attuazione dell'accordo raggiunto al vertice dello scorso anno. Il presidente Lee Jae-myung punta ad ottenere la fornitura di sottomarini a propulsione nucleare, mentre Washington vuole progressi sulla promessa di investimenti da 350 miliardi di dollari fatta da Seoul in cambio di tariffe doganali ridotte. Il presidente Trump ha indicato che i sottomarini dovrebbero essere costruiti nei cantieri navali di Filadelfia con il supporto del conglomerato sudcoreano Hanwha, ma Lee ha insistito affinché la Corea del Sud sia responsabile della loro costruzione. Seoul prevede di varare il primo sottomarino nucleare

nucleare entro la metà degli anni 2030, con un dislocamento di 8.000 tonnellate. Gli Stati Uniti vogliono inoltre che la Corea del Sud assuma un ruolo più attivo nel contrastare l'influenza cinese nella regione. Le due parti restano distanti anche sulla questione del trasferimento del controllo operativo in tempo di guerra, attualmente esercitato dal comando congiunto sotto la guida di un generale americano a 4 stelle che supervisiona 28.500 soldati. Seoul ambisce a completare il trasferimento prima della scadenza del mandato quinquennale di Lee nel 2030, ma Washington preferisce tempistiche più caute legate alla prontezza militare sudcoreana. Il comandante delle forze americane in Corea ha espresso preoccupazione per il rischio di procedere prima di essere pronti, affermando che la convenienza politica non debba prevalere sulle condizioni operative. I colloqui, inizialmente previsti per inizio anno, sono stati rinviati di 6 mesi a causa del coinvolgimento americano nella guerra in Medio Oriente. Washington ha anche sollevato preoccupazioni sui ritardi nell'approvazione legislativa degli investimenti promessi e su un'indagine riguardante una violazione dei dati da parte del colosso dell'e-commerce Coupang, che ha esposto le informazioni personali di oltre metà della popolazione sudcoreana.

对，出去吧，干！

0: 以后别在我的地盘转，更别动我的人，明白了吗？
1: 明白明白。
0: 滚。

Alibaba Group e la UEFA hanno siglato un accordo esclusivo di 6 anni che porterà la tecnologia di replay a 360 gradi del colosso cinese nei principali tornei calcistici europei. La partnership prevede che il gigante tecnologico diventi partner ufficiale per intelligenza artificiale, servizi cloud ed e-commerce della Champions League, dell'Europa League e della Conference League dalla stagione 2027-28 fino al 2032-33, oltre che per Euro 2028. La UEFA si unisce così al Comitato Olimpico Internazionale e alla NBA China tra le organizzazioni che collaborano con Qwen, il modello di intelligenza artificiale sviluppato da Alibaba. Il presidente della UEFA ha dichiarato di ritenere che l'expertise tecnologica dell'azienda contribuirà a migliorare l'esperienza dei tifosi a livello globale, introducendo nuovi modi di seguire lo sport e rendendo le competizioni più coinvolgenti, accessibili e immersive. La cerimonia della firma si è svolta a Budapest poche ore prima della vittoria del Paris Saint-Germain sull'Arsenal nella finale di Champions League, decisa ai calci di rigore. Alibaba utilizzerà le proprie tecnologie di intelligenza artificiale, incluso il modello linguistico Qwen, per supportare l'interazione con i tifosi, la gestione dei contenuti mediatici e le comunicazioni degli eventi. Grazie alla sua infrastruttura cloud globale e alle piattaforme di e-commerce, l'azienda contribuirà a offrire esperienze di visione più immersive, consentendo ai tifosi di rivedere le azioni da ogni angolazione. Il presidente di Alibaba ha affermato che l'IA sta trasformando lo sport e l'esperienza dei tifosi, sottolineando come la tecnologia di replay a 360 gradi avesse già dimostrato il suo potenziale alle Olimpiadi di Parigi e ai Giochi Invernali di Milano Cortina. Alla cerimonia era presente anche l'ex attaccante inglese Michael Owen, ambasciatore di Euro 2028, il quale ha espresso entusiasmo per le potenzialità di questa tecnologia nel ridefinire il calcio.

Pechino ha rivelato la portata di una campagna annuale contro l'applicazione irregolare delle leggi nei confronti delle imprese, nell'ambito degli sforzi intensificati per disciplinare le burocrazie locali e migliorare la governance. L'Ufficio Informazioni del Consiglio di Stato ha comunicato che la campagna, conclusasi a marzo, ha individuato oltre 66.000 casi problematici di applicazione amministrativa delle leggi e ha contribuito a far recuperare alle aziende 30,7 miliardi di yuan. Le autorità hanno riferito che oltre 300.000 funzionari non qualificati sono stati rimossi o riassegnati, mentre più di 400.000 voci di applicazione non necessarie sono state eliminate. L'iniziativa per standardizzare l'applicazione delle norme amministrative relative alle imprese è nata dalla crescente preoccupazione ufficiale che pratiche incoerenti e oppressive da parte delle autorità locali stessero minando la coerenza giuridica e compromettendo la spinta di Pechino verso la costruzione di un mercato nazionale unificato. La campagna ha preso di mira problemi che affliggono da tempo imprenditori e aziende private, descritti come i quattro disordini nell'applicazione amministrativa: addebiti arbitrari, multe eccessive, ispezioni abusive e sequestri illegittimi. Queste pratiche avrebbero aumentato gli oneri operativi delle imprese e compromesso l'ordine di mercato equo. L'iniziativa ha anche cercato di frenare l'applicazione irregolare transregionale e quella motivata dal profitto, in cui le autorità locali perseguivano indagini o sanzioni al di fuori delle proprie giurisdizioni, talvolta spinte da pressioni fiscali o incentivi alla generazione di entrate. Il viceministro della giustizia ha riconosciuto che i risultati sono stati tangibili, con imprenditori che hanno riscontrato un'applicazione più standardizzata e misurata. Tuttavia ha ammesso che problemi come la mancata applicazione delle leggi

oggi, l'applicazione arbitraria e le sanzioni sproporzionate persistono, presentando un certo grado di complessità e resistenza, e ha sottolineato la necessità di rafforzare la supervisione per creare un ambiente giuridico stabile, equo e prevedibile per lo sviluppo delle imprese.

Il dibattito sui confini dell'applicazione del diritto penale nelle tecnologie emergenti si è riacceso in Cina, mentre Pechino intensifica gli sforzi per proteggere il settore privato da pratiche giudiziarie eccessivamente rigide. Al centro della discussione si trova un caso che ha coinvolto due sviluppatori di chatbot basati su intelligenza artificiale, condannati nel settembre 2025 per aver creato un software che generava contenuti sessuali per utenti paganti. Uno degli imputati ha ricevuto una pena di 4 anni di reclusione, l'altro di 18 mesi. Entrambi hanno presentato appello contro le condanne per produzione di materiale pornografico a scopo di lucro, e il tribunale non ha ancora emesso la sentenza definitiva. Il caso ha innescato un ampio dibattito nella comunità giuridica cinese sulla responsabilità delle piattaforme e sui limiti dell'intervento penale nelle tecnologie emergenti. Le controversie si sono concentrate sulla questione se debbano essere le piattaforme di intelligenza artificiale o gli utenti a essere considerati produttori di contenuti osceni, e se conversazioni sessualmente esplicite con chatbot costituiscano un danno sociale significativo. Secondo l'avvocato difensore, il procedimento penale è stato avviato direttamente senza precedenti misure amministrative come avvertimenti o ordini di rettifica, in un momento in cui il quadro normativo cinese per l'intelligenza artificiale generativa e la moderazione dei contenuti era ancora in fase di sviluppo. Alcuni operatori giudiziari sarebbero stati motivati a perseguire casi insoliti o senza precedenti in settori ad alta visibilità, spinti da incentivi legati alla performance all'interno del sistema. Esperti legali hanno osservato che, nonostante la spinta di Pechino a rafforzare le tutele per le imprese private, persiste un divario significativo tra le indicazioni politiche centrali e la loro attuazione da parte del personale giudiziario di prima linea. Il Ministero della Giustizia sta accelerando lo sviluppo di una legislazione completa per promuovere uno sviluppo sano dell'intelligenza artificiale, come annunciato dal Vice Ministro della Giustizia in una recente conferenza stampa.

mentre le case automobilistiche cercano di gestire un indebolimento della domanda in un contesto di regolamentazioni più stringenti. Secondo gli analisti di Morgan Stanley, la spinta sull'IA porterà probabilmente sul mercato modelli con capacità di guida condizionatamente autonoma di livello 3, che potrebbe presto diventare la norma, avanzando rispetto agli attuali livello 2 e 2 Plus. Per le case automobilistiche sarà difficile differenziarsi semplicemente introducendo nuovi veicoli elettrici. Dovranno aggiornare le proprie capacità di intelligenza artificiale per la guida autonoma e l'esperienza a bordo. Nel frattempo, il fondatore e presidente di BYD ha annunciato il lancio del primo chip di guida intelligente a 4 nanometri sviluppato internamente in Cina, in grado di supportare la guida autonoma di livello 3 e 4. Il più grande produttore mondiale di veicoli elettrici ha promesso di investire oltre 100 miliardi di yuan in ricerca e sviluppo, con l'obiettivo di raggiungere zero incidenti stradali attraverso la tecnologia di guida autonoma. Le case automobilistiche cinesi affrontano un calo delle vendite dopo la riduzione dei sussidi per i veicoli elettrici entrata in vigore a gennaio, cercando al contempo di evitare una nuova spirale ribassista dei prezzi. L'industria automobilistica cinese ha registrato un margine di profitto del 3,4% nei primi 4 mesi dell'anno, inferiore alla media del 6,1% dell'intero settore manifatturiero a valle. Morgan Stanley ha rivisto al ribasso le previsioni per le vendite domestiche nel 2026, stimandole stabili rispetto all'anno precedente, ma prevede un aumento delle esportazioni dell'88%. Alcuni prodotti collaterali delle case automobilistiche sono attesi a breve. XPeng punta ad avviare la produzione di massa di robot umanoidi nel 2026, mentre Geely prevede di costruire il primo modello di robotaxi il prossimo anno.

La Cina sta sviluppando una nuova forma di esportazione digitale basata sui token dell'intelligenza artificiale, trasformando energia elettrica, data center e capacità di modelli linguistici in un prodotto di esportazione ad alto valore. Nel mese di aprile, la città portuale di Shentou, nella provincia del Guangdong, ha completato la prima verifica a ciclo chiuso a livello municipale per l'esportazione di token in

Cina, coprendo l'intero processo dai data center offshore alla generazione di token, dalle richieste di interfacce di programmazione all'estero alla trasmissione transfrontaliera conforme dei dati. Utenti nel sud-est asiatico hanno iniziato a utilizzare servizi di intelligenza artificiale alimentati da token generati a Shentoo. In questo modello, l'energia resta nella rete elettrica cinese, i server rimangono in Cina e i modelli funzionano nei centri di calcolo intelligente cinesi. A oltrepassare i confini è il servizio stesso di IA, sotto forma di risultati di inferenza consegnati tramite interfacce di programmazione. Ciò rende l'esportazione di token una nuova forma di commercio di servizi. Esperti del Centro di Ricerca per lo Sviluppo del Consiglio di Stato hanno definito le esportazioni di token come la profonda integrazione tra tecnologia di intelligenza artificiale e commercio digitale, offrendo un modo per compensare i rischi dei tradizionali attriti commerciali. La stazione di approdo per cavi sottomarini internazionali di Shentoo fornisce un collegamento diretto con il sud-est asiatico, gestendo una quota significativa della larghezza di banda internazionale in uscita dalla Cina e offrendo un nodo a bassa latenza verso Singapore. I dati di piattaforme globali mostrano che i modelli cinesi open source sono passati da una quota marginale del volume settimanale di token alla fine del 2024 a quasi il 30% in alcune settimane del 2025, e all'inizio del 2026 hanno superato per la prima volta i rivali statunitensi nell'utilizzo di token.

La città di Wuxi, una delle più consolidate realtà manifatturiere cinesi, si prepara a dare all'intelligenza artificiale un indirizzo industriale, con la realizzazione della prima fabbrica di token su larga scala nella provincia di Jiangsu. A metà maggio, l'azienda Onflex ha firmato un accordo con il governo locale per costruire il primo cluster di supernodi Huawei Ascend 384 della provincia. Su questa infrastruttura, Onshin Electronics realizzerà una fabbrica di token di grandi dimensioni. La prima fase prevede l'installazione

L'azione di 4 server Huawei Ascend con 384 supernodi ciascuno. Ognuno dotato di 384 schede acceleratrici per l'intelligenza artificiale, collegati in un unico supercluster. Nel settore emergente delle fabbriche di token orientate al mercato cinese, questa scala viene descritta come tra le più ampie. Un token rappresenta l'unità base elaborata da un modello di intelligenza artificiale. Ogni risposta di un chatbot, ogni richiesta di programmazione assistita, ogni comando di editing di immagini e ogni report automatizzato consuma token. Una fabbrica di token è un impianto di produzione industrializzato dedicato alla generazione di queste unità, che integra infrastrutture di potenza di calcolo, modelli e algoritmi, sistemi di pianificazione e distribuzione e piattaforme di modello come servizio. Docenti dell'Università Tsinghua hanno definito la fabbrica di token come l'impianto più importante dell'era intelligente, capace di trasformare elettricità e dati in capacità produttiva cognitiva. Il valore del concetto risiede nello spostamento della narrazione dell'industria dell'IA dalla domanda su quanto sia intelligente il modello a quella sulla possibilità di fornire intelligenza in modo continuo e su scala. Il progetto rappresenta un passo fondamentale nella strategia cinese di costruire una catena industriale basata su chip, modelli e applicazioni interamente domestici, inserendosi nella più ampia iniziativa nazionale denominata Dati a Est e Calcolo a Ovest per la costruzione di un ecosistema di calcolo nazionale.

La Cina ha avviato le operazioni del primo data center sottomarino al mondo alimentato direttamente da energia eolica offshore, accelerando la corsa per rispondere alla crescente domanda energetica dell'intelligenza artificiale con infrastrutture più ecologiche ed efficienti. Il progetto dimostrativo del data center sottomarino di Shanghai Lingang, realizzato da una sussidiaria di China Communications Construction, è entrato ufficialmente in funzione nelle acque al largo della costa orientale di Shanghai nel mese di maggio. L'impianto combina ingegneria offshore, energia rinnovabile e infrastruttura digitale orientata all'intelligenza artificiale in un modello che ingegneri e funzionari cinesi descrivono come un potenziale modello per i sistemi di calcolo di nuova generazione. Situato a circa 10 km dalla costa nella zona di Lingang, il progetto ha una capacità prevista di 24 MW, sufficiente ad alimentare circa 20.000 abitazioni. L'innovazione principale consiste nel collegamento di

diretto con i parchi eolici offshore. L'elettricità generata viene trasmessa ai moduli sommersi attraverso cavi compositi sottomarini fotoelettrici, bypassando i tradizionali sistemi di distribuzione della rete. Il sistema utilizza inoltre l'acqua di mare come fonte di raffreddamento naturale attraverso un design a scambio termico con tubi di rame a circolazione, riducendo il consumo elettrico del 22,8%, eliminando completamente l'uso di acqua dolce e tagliando l'occupazione di suolo di oltre il 90%. Secondo un docente dell'Università Tsinghua, i data center convenzionali utilizzano circa un terzo del consumo elettrico totale per i sistemi di raffreddamento, mentre per un data center sottomarino della stessa scala questa quota scenderebbe a circa un decimo. I data center cinesi consumano attualmente circa 250 miliardi di kilowattora all'anno, di cui circa 80 miliardi per il raffreddamento. Con l'adozione sottomarina, il risparmio energetico annuo potrebbe raggiungere 50 miliardi di kilowattora, equivalenti alla mancata combustione di circa 15 milioni di tonnellate di carbone.

是说在一点也是大爱没有欺骗，见不过每一天人们彼此真心一片，心甘的度的节奏跳。

Mentre l'intelligenza artificiale mette sotto pressione i limiti fisici dei data center esistenti, scienziati e investitori si rivolgono alla luce come prossima frontiera del calcolo. Per Milei, fondatore di CasStar, società di venture capital nata dall'Accademia Cinese delle Scienze, il recente entusiasmo globale per la fotonica rappresenta meno una sorpresa che una conferma tardiva di una tesi sostenuta con investimenti per oltre un decennio. Oggi più di 200 delle circa 600 società in portafoglio di CasStar operano nel settore fotonico, coprendo rilevamento, comunicazioni, calcolo, archiviazione e visualizzazione. L'ottica è stata drasticamente rivalutata con la crescita dei cluster di intelligenza artificiale a dimensioni senza precedenti. Per addestrare enormi modelli di IA, decine di migliaia di chip specializzati devono costantemente scambiare dati. Tradizionalmente questa trasmissione avviene attraverso cavi di rame, che però stanno raggiungendo un limite fisico invalicabile. Trasferire grandi quantità di dati attraverso l'elettricità causa perdita di segnale, genera calore eccessivo e fa impennare il consumo energetico. I collegamenti ottici a bassa dispersione, che utilizzano la luce al posto dell'elettricità, sono diventati centrali nella progettazione dei moderni data center. Yuanji Technology, un produttore di chip laser in cui CasStar ha investito nel 2019, ha visto le proprie azioni crescere di oltre 11 volte nell'ultimo anno, trainato dai ricavi in forte aumento nei prodotti per sorgenti luminose dei data center. Un'altra società del portafoglio, Lightelligence, pioniere del calcolo fotonico, si è quotata a Hong Kong il mese scorso raggiungendo una capitalizzazione di mercato di circa 57,9 miliardi di dollari di Hong Kong. Quest'anno un'ondata di società in portafoglio è approdata in borsa, inclusi lo sviluppatore di modelli linguistici GPU-AI e il produttore di sensori di immagine G-Pixel. CasStar gestisce attualmente circa 18 miliardi di yuan attraverso uffici a Xi'an, Pechino, Shanghai e Hong Kong.

Le case automobilistiche internazionali si rivolgono sempre più alla Cina per rilanciare marchi storici e accelerare la transizione verso l'elettrificazione, segnando un cambiamento strutturale nell'industria automobilistica globale. La tendenza è evidenziata dal rilancio del marchio Freelander di Jaguar Land Rover attraverso la collaborazione con Chery e dall'espansione della partnership di Stellantis con Dongfeng Motor per produrre congiuntamente nuovi modelli Peugeot e Jeep in Cina, destinati sia al mercato interno che all'esportazione globale. Questi progetti indicano che la Cina si sta evolvendo da mercato chiave di vendita a base produttiva e di sviluppo centrale per i marchi automobilistici globali impegnati nella transizione elettrica. Il progetto Freelander, trasformato da modello a marchio autonomo nel mese di marzo, prevede che Jaguar Land Rover contribuisca con design e competenze di marca, mentre Chery guiderà l'integrazione della catena di fornitura e lo sviluppo dei veicoli intelligenti. Il nuovo marchio, posizionato come premium nel segmento dei veicoli a nuova energia, punterà ai mercati globali con una gamma di 6 modelli nei prossimi 5 anni. Stellantis ha firmato nel mese di maggio un accordo strategico con Dongfeng per approfondire la loro partnership di lunga data, con l'avvio della produzione di 2 nuovi modelli Peugeot a nuova energia e 2 modelli Jeep elettrificati nello stabilimento di Wuhan a partire dal 2027. I modelli Jeep incorporeranno tecnologia dalla piattaforma elettrica fuoristrada di Dongfeng. Osservatori del settore rilevano che il vecchio modello collaborativo, basato su tecnologia straniera e mercato cinese, si è invertito. I partner cinesi forniscono sempre più piattaforme per veicoli elettrici e sistemi di catena di fornitura, mentre i marchi globali contribuiscono con il valore del brand e le reti di distribuzione internazionale. Anche Volkswagen, Toyota e Audi hanno ampliato le attività di sviluppo basate in Cina.

La Cina celebra il 20° anniversario del completamento del primo motore turbofan ad alta spinta sviluppato internamente per i caccia militari. Il WS-10, nome in codice Taiyang dall'omonima catena montuosa, continua a svolgere un ruolo cruciale nell'esercito popolare di liberazione. La famiglia di motori Taiyang costituisce la spina dorsale dei principali caccia da combattimento attivi, alimentando jet di quarta generazione come i Lilunga 10C, i Lilunga 11B, i Lilunga 16 dell'aeronautica e i Lilunga 15 imbarcato della marina, oltre a varianti del caccia stealth di quinta generazione i Lunga 20. Il WS-10 ha rappresentato un traguardo storico per l'industria aeronautica cinese in termini di autosufficienza, ponendo le basi per eliminare la dipendenza dalle importazioni di motori russi. Prima della sua maturazione, la produzione dei caccia moderni cinesi dipendeva interamente dalla capacità produttiva e dalle licenze di esportazione russe per i motori al 31, creando un pericoloso collo di bottiglia nella catena di approvvigionamento. Esistono almeno 6 varianti principali del WS-10. La versione B rappresenta l'edizione più matura e ampiamente adattabile, dotata di un sistema di controllo digitale avanzato e una spinta in post-combustione significativamente aumentata, ed è il motore standard per i Lunga 16 e i Lunga 10C. La serie WS-10 genera una spinta massima tra 130 e 145 kN, superiore ai 125 del motore russo e comparabile ai 132 dell'americano F-110. Tuttavia il divario più significativo resta nella durata e nella manutenzione. Il WS-10B ha un intervallo tra le revisioni di circa 1500 ore, contro le oltre 4000 dell'F-110 americano.

Il progetto fu formalmente avviato nel 1987 su indicazione di Deng Xiaoping, spinto dalla necessità strategica di porre fine alla dipendenza dai motori sovietici. La base tecnica del WS-10 derivò dal reverse engineering del motore civile CFM56, utilizzato sui jet Boeing e Airbus.

Le vendite record di polizze assicurative a Hong Kong potrebbero incontrare ostacoli dopo che le autorità di Pechino e i regolatori locali hanno inasprito le regole sui trasferimenti di fondi dalla Cina continentale. L'autorità per le assicurazioni ha dichiarato di monitorare attentamente le vendite transfrontaliere, mantenendo una stretta comunicazione con le autorità della Cina continentale su diverse questioni normative, incluse le attività di vendita transfrontaliera non conformi. L'autorità monetaria di Hong Kong ha istruito le banche a richiedere ai potenziali clienti di dichiarare che i fondi utilizzati per i conti di investimento non provenissero dalla Cina continentale. La misura rientra nella più ampia campagna di Pechino per rafforzare la supervisione sui flussi di capitali, nel tentativo di reindirizzare i fondi verso il mercato azionario domestico. Lo stesso giorno, la Commissione cinese per la regolamentazione dei valori mobiliari ha annunciato multe per oltre 330 milioni di dollari a tre broker online, inclusi Futu Holdings e Tiger Brokers, per aver operato nella Cina continentale senza licenze. Le vendite di assicurazioni vita a Hong Kong sono cresciute di oltre il 50% raggiungendo quasi 331 miliardi di dollari di Hong Kong in nuove polizze nel 2025, con i visitatori dalla Cina continentale come principale fattore trainante. Nel 2024, gli acquirenti transfrontalieri avevano speso 62,8 miliardi di dollari di Hong Kong in prodotti assicurativi, rappresentando quasi il 29% delle vendite complessive.

Dirigenti del settore hanno osservato che il requisito potrebbe non influenzare le polizze di importo minore, dato che i cittadini cinesi possono trasferire fino a $50,000 annui per investimenti esteri e la polizza media si aggira intorno ai $20,000. Tuttavia, i clienti ad alto patrimonio netto potrebbero incontrare difficoltà nel trasferire somme più consistenti fuori dalla Cina.

ampliando un fenomeno che sta scuotendo il mondo accademico cinese. L'Università Nankai di Tianjin ha annunciato la rimozione di Chen Quan dalla carica di preside del College di Scienze della Vita, in quanto responsabile corrispondente di un articolo pubblicato su Nature Cancer nel 2024, non avrebbe adeguatamente supervisionato la qualità e l'autenticità dei dati sperimentali. L'Università Sun Yat-sen di Guangzhou ha rimosso Kang Tibeng dalla posizione di vicedirettore del Laboratorio Statale di Oncologia e Quang Dongming dalla carica di vicepreside della Scuola di Scienze della Vita, per errori nei dati e nelle immagini in articoli pubblicati su Nature Cell Biology, Science Advances e Cell. I provvedimenti seguono di 3 settimane la rimozione da parte dell'Università Tongji di Shanghai di Wang Ping, ricercatore oncologico, dalla direzione della Scuola di Scienze della Vita per cattiva condotta accademica. Tutti e 4 avevano ricevuto il Premio Nazionale per Giovani Ricercatori Eccezionali, un riconoscimento considerato prerequisito per l'ammissione alle massime accademie scientifiche cinesi. Lo scrutinio è aumentato dopo che un ex dottorando, noto come studente Zheng, ha utilizzato strumenti di intelligenza artificiale e metodi statistici per identificare anomalie nei dati di numerosi ricercatori di primo piano. I suoi video hanno attratto 1.800.000 follower sui social media. L'agenzia di stampa statale Xinhua lo ha recentemente intervistato, riconoscendo la sua indignazione contro le frodi accademiche ma avvertendo che il problema dovrebbe essere affrontato all'interno delle università e delle organizzazioni di ricerca piuttosto che sui social media. Tuttavia il suo canale principale sulla piattaforma Douyin è stato permanentemente limitato a seguito di una segnalazione, impedendogli di monetizzare i propri contenuti.

Tra il crescente interesse per i file UFO recentemente declassificati dal governo statunitense, un ricercatore cinese ha espresso particolare interesse per un video che mostrerebbe un oggetto dalla forma umana in rapido movimento. Zhang Nan, ricercatore pechinese specializzato in fenomeni anomali non identificati, si è detto particolarmente affascinato da un filmato di quasi 5 minuti, catturato nel 2020 da un sensore militare a infrarossi puntato verso il cielo in Florida. Nel filmato, una forma dall'aspetto umanoide sarebbe rimasta sospesa a lungo prima di spostarsi bruscamente verso una posizione distante, al di fuori dell'inquadratura. Secondo il ricercatore, assumendo che non si tratti di un malfunzionamento del sensore e che si stia osservando un effettivo spostamento istantaneo, analisi assistite dall'intelligenza artificiale suggerirebbero che l'accelerazione dell'oggetto potrebbe aver superato le 600 volte la forza di gravità terrestre. Per contestualizzare, i piloti umani perdono generalmente conoscenza a circa 12G e i droni più resistenti raggiungono al massimo 30G. Una manovra superiore a 600G sarebbe ben oltre i limiti di qualsiasi aeromobile o organismo vivente conosciuto. Il ricercatore ha tuttavia rilevato che, dato che l'oggetto mancava di un sistema di propulsione visibile e sembrava cambiare forma durante il movimento, tale accelerazione non può essere completamente esclusa. Zhang Nan ha osservato che i materiali consistono quasi interamente di foto e video, senza dati spettroscopici o radar, limitandone il valore per la ricerca scientifica. È molto probabile che il governo statunitense stia trattenendo i materiali con un reale potenziale di ricerca, proteggendo così l'intelligence militare critica. Mentre la ricerca pubblica sui fenomeni anomali in Cina resta limitata, il paese concentra i propri sforzi scientifici sulla ricerca di intelligenza extraterrestre utilizzando il radiotelescopio FAST, il più grande al mondo.

Nuove evidenze fisiche potrebbero riscrivere la storia dell'anestesia, dimostrando che chirurghi cinesi nel XIV secolo producevano già i propri anestetici a base vegetale, anticipando di quasi 5 secoli la dimostrazione dell'etere inalatorio da parte del dentista americano William Morton nel 1846, considerata un punto di svolta nella chirurgia moderna. L'uso di anestetici era già stato documentato in antichi testi cinesi, ma ora per la prima volta sono emerse prove fisiche a conferma, in uno studio pubblicato sulla rivista Antiquity. Le evidenze provengono da un'antica tomba a Jianyin, nella provincia di Jiangsu, appartenente al celebre chirurgo di medicina tradizionale cinese Xia Quan. Nato nel 1448 durante la dinastia Yuan, Xia assistette al suo crollo e all'instaurazione della dinastia Ming nel 1368, morendo nel 1411. La sua tomba fu scoperta nel 1974 e vi furono rinvenuti oltre 10 strumenti chirurgici, tra cui bisturi, pinze, forbici e aghi. Un ricercatore della Northwestern University di Xi'an ha utilizzato la tecnologia di diffusione Raman stimolata per confermare che i residui sugli strumenti chirurgici fossero aconitina, una tossina con proprietà anestetiche comunemente nota come aconito. Tracce di residui rosso brillante sono state raccolte da forbici e pinzette e l'analisi ha confermato che le caratteristiche spettrali erano coerenti con quelle dell'aconitina. I residui erano concentrati nelle aree funzionali degli strumenti, coerentemente con la loro applicazione durante l'uso piuttosto che con una contaminazione successiva. Secondo la letteratura medica antica cinese, prima degli interventi chirurgici i medici trattavano l'aconitina con aceto o fagioli verdi per ridurne la tossicità, applicandola poi sulla pelle del paziente per ottenere l'anestesia. Il primo medico documentato ad aver utilizzato tali sostanze fu Hua Tuo, celebre dottore della tarda dinastia Han orientale.

Il presidente Xi Jinping ha rivolto gli auguri festivi ai bambini di tutto il paese in occasione della Giornata Internazionale dell'Infanzia, rispondendo a una lettera di giovani guide volontarie presso i memoriali dei luoghi di nascita del Partito Comunista Cinese a Shanghai e nello Zhejiang. Nella sua lettera di risposta, il presidente si è dichiarato compiaciuto nell'apprendere che gli studenti avessero sviluppato un profondo affetto per il partito, il paese e il socialismo attraverso il racconto della storia del partito, delle storie rivoluzionarie e delle gesta eroiche. Sottolineando che quest'anno ricorre il 105 anniversario del partito, Xi Jinping ha incoraggiato gli studenti a seguire la guida del partito, portare avanti l'eredità rivoluzionaria, migliorare le proprie conoscenze e competenze e forgiare la propria volontà e il proprio carattere. Docenti universitari hanno osservato che il presidente ha spesso utilizzato la metafora degli alberelli per descrivere i bambini e il riferimento all'adolescenza come periodo di giuntura e spigatura, tracciando un parallelo tra il ciclo di crescita delle piante e la formazione dei talenti. Nel corso degli anni Xi Jinping ha enfatizzato l'importanza dello sviluppo a tutto tondo dei bambini, inquadrando la formazione delle nuove generazioni come un compito strategico e fondamentale. Secondo le ultime stime dell'Ufficio Nazionale di Statistica, la popolazione infantile cinese, definita come coloro fino a 14 anni,

di età, ammonta a 214.360.000 unità, pari al 15,25% della popolazione totale. La Cina ha varato il piano per lo sviluppo dell'infanzia 2021-2030, un quadro complessivo che copre salute, sicurezza, istruzione, welfare, famiglia, ambiente e tutela giuridica dei minori. Le politiche di welfare inclusive, tra cui sussidi per la crescita dei figli e l'espansione delle strutture per l'infanzia, sono state progressivamente estese a livello nazionale.

La provincia del Gansu sta trasformando un programma di assistenza abbinata, guidato dal Partito Comunista Cinese, in un modello di governance sociale a lungo termine incentrato sul benessere delle persone. Lanciata nel maggio 2023, l'iniziativa denominata Assistenza Abbinata Gansu Solidale è stata creata per collegare membri del partito e funzionari con gruppi vulnerabili della popolazione. Nel corso di 3 anni, il programma si è evoluto da iniziativa governativa a movimento sociale più ampio, coinvolgendo organizzazioni benefiche, imprese, organizzazioni sociali e volontari. Finora oltre 250.000 funzionari hanno stabilito relazioni di assistenza a lungo termine con 267.000 residenti vulnerabili in tutta la provincia, inclusi orfani, bambini in situazioni difficili, persone con gravi disabilità e famiglie in condizioni di difficoltà economica. Il programma ha registrato oltre 4.250.000 interazioni e 2

1.800.000 visite domiciliari, contribuendo ad affrontare esigenze urgenti in ambito educativo, sanitario, occupazionale e di supporto psicologico. Responsabili locali hanno osservato che ciò che le famiglie vulnerabili temono maggiormente oggi non è più la fame o la povertà, ma la solitudine e la sensazione di essere abbandonate. L'assistenza politica fornisce garanzie di base, ma l'assistenza abbinata risponde ai bisogni emotivi. La provincia ha gradualmente costruito una rete di supporto multidimensionale che integra assistenza educativa, sanitaria e occupazionale. Oltre agli enti governativi, 6.661 organizzazioni sociali, 4.365 imprese private e oltre 500.000 volontari hanno aderito all'iniziativa. Nel distretto di Pingchuanabein, le autorità locali hanno abbinato 39 imprese a 48 famiglie in difficoltà, fornendo borse di studio, sussidi medici, formazione professionale e supporto all'inserimento lavorativo. L'iniziativa ha anche ispirato una più ampia partecipazione comunitaria, contribuendo ad espandere le reti locali di assistenza sociale.

0: 嘿嘿，今天想要来点什么 special 的啊？今天我想要来点 local 的，
1: 老罗去的对。

0: 加点什么？
1: 我想要加点 local 的。
0: local
1: 啊 ，local。L O C A L local。
0: 好，我知 local。

L'intelligenza artificiale potrebbe trasformarsi in un terreno di cooperazione bilaterale tra Stati Uniti e Cina, dopo il vertice svoltosi a Pechino nel mese di maggio tra i leader dei due paesi. Durante la visita del presidente americano Donald Trump, entrambi i capi di Stato hanno avuto scambi costruttivi sul tema, concordando l'apertura di un dialogo intergovernativo dedicato. Il portavoce del Ministero degli Esteri cinese ha sottolineato che le due nazioni, in quanto principali potenze nel campo dell'IA, devono collaborare per promuoverne lo sviluppo e migliorarne la governance, affinché questa tecnologia contribuisca al progresso della civiltà umana e al benessere della comunità internazionale. Esperti del settore hanno evidenziato che l'intelligenza artificiale non può più essere trattata come questione puramente tecnica, essendo diventata un tema economico, di sicurezza nazionale, di governance e di stabilità strategica. È stata sottolineata l'urgenza di agire rapidamente, poiché le capacità dell'IA avanzano più velocemente della diplomazia, della regolamentazione e della comprensione pubblica. Strumenti un tempo esclusivi dei governi potrebbero presto risultare accessibili a gruppi più piccoli o a singoli individui. L'IA renderebbe gli attacchi informatici più automatizzati, i deepfake più convincenti, le frodi più scalabili e i rischi biologici o chimici più difficili da controllare. Secondo gli analisti, i due paesi potrebbero avviare la cooperazione in aree pratiche,

lineamento degli standard di sicurezza per modelli avanzati, costruzione di meccanismi di riduzione del rischio con canali di comunicazione d'emergenza e condivisione di informazioni sugli usi malevoli dell'IA. Nel dominio militare, entrambi i governi dovrebbero concordare principi fondamentali, primo fra tutti la responsabilità umana nelle decisioni che riguardano la vita. Un parallelo è stato tracciato con la Guerra Fredda, quando Washington e Mosca cooperavano sul rischio nucleare pur competendo ferocemente.

0: 我们就像两条射线，开始的地方是一样的，后来却越走越远了。
1: La Cina ha rinnovato gli avvertimenti all'Unione Europea, minacciando ritorsioni contro qualsiasi nuova restrizione commerciale imposta da Bruxelles. Il Ministero del Commercio cinese ha dichiarato in un comunicato che, qualora l'UE insistesse nell'introdurre unilateralmente nuovi strumenti commerciali e restrizioni discriminatorie, Pechino reagirebbe con decisione adottando misure efficaci a tutela dei propri interessi. Il Ministero ha precisato che i canali di comunicazione tra le due parti restano aperti e che entrambe intendono proseguire i dialoghi pertinenti. È stato inoltre annunciato che Cina e Unione Europea stanno esplorando la creazione di un meccanismo di consultazione su commercio e investimenti, senza tuttavia fornire dettagli sul piano. La dichiarazione fa seguito alle riunioni della Commissione Europea tenutesi venerdì scorso per discutere potenziali strumenti di sicurezza economica volti ad affrontare il crescente squilibrio commerciale del blocco con la Cina. Nessuna misura immediata è stata annunciata, ma l'UE dovrebbe rafforzare le salvaguardie nei settori sottoposti a forte pressione dalla sovraccapacità produttiva cinese. La Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen presenterà le raccomandazioni ai leader dell'UE al vertice del Consiglio Europeo del 18 e 19 giugno. Bruxelles ha ribadito dopo la riunione che lo stato attuale delle relazioni commerciali e di investimento non è sostenibile, pur precisando che il proprio approccio resta orientato alla riduzione del rischio e non al disaccoppiamento dalla Cina. Le richieste europee per uno strumento simile alla sezione 301 statunitense, che consente di indagare e agire contro pratiche commerciali ritenute sleali, si sono intensificate nelle ultime settimane. Secondo un rapporto del think tank londinese Center for European Reform, un tale strumento consentirebbe a Bruxelles di contrastare distorsioni come la sottovalutazione dello yuan e di proteggere settori vulnerabili tra cui automobili, chimica ed energia pulita. Il deficit commerciale dell'UE con la Cina ha raggiunto 360 miliardi di euro lo scorso anno.

La ministra degli esteri britannica Yvette Cooper è in visita in Cina questa settimana, segnalando un'ulteriore distensione nei rapporti bilaterali dopo il vertice di inizio anno. Cooper incontrerà il suo omologo Wang Yi e il vicepresidente Han Jiang, con un'agenda che include la crisi nello stretto di Hormuz, il conflitto tra Russia e Ucraina e l'epidemia di Ebola in Africa. Successivamente la ministra si recherà nel hub tecnologico di Shenzhen prima di proseguire verso l'India. La visita fa seguito a quella del primo ministro Keir Starmer in Cina nel gennaio scorso, la prima di un capo del governo britannico dal 2018. Durante quel viaggio, il presidente Xi Jinping aveva auspicato un nuovo capitolo nelle relazioni bilaterali, e i due leader avevano concordato di approfondire il dialogo e la cooperazione sviluppando un partenariato strategico di lungo termine. I rapporti tra Pechino e Londra erano rimasti congelati per anni in quella che Starmer aveva definito un'era glaciale, bloccati da controversie sulla proposta di super ambasciata cinese a Londra, sulle accuse britanniche di spionaggio cinese e sulla condanna dell'ex editore hongkongese Jimmy Lai. La visita di gennaio aveva segnato un riavvio delle relazioni, con l'annuncio di diversi accordi incluso l'ingresso senza visto in Cina per i cittadini britannici fino a 30 giorni. Più recentemente, a margine dello Shangri-La Dialogue a Singapore, le due parti hanno discusso piani concreti per migliorare il dialogo militare. Tuttavia un nuovo punto di attrito potrebbe mettere alla prova questi rapporti. Il mese scorso Pechino ha esortato Londra a riflettere attentamente sui piani di nazionalizzazione della British Steel, attualmente di proprietà del gruppo cinese Jinghai. Il governo britannico aveva assunto il controllo operativo dell'acciaieria nell'aprile dell'anno scorso per proteggere l'occupazione locale, e Starmer ha recentemente prospettato la possibilità di una nazionalizzazione completa.

0: 在哪里。
1: 我真的好想你。

你相信永恒吗？我相信。

1-2-0-3-88.

Corea del Sud e Stati Uniti si apprestano ad avviare colloqui a Seoul questa settimana con priorità divergenti sull'attuazione dell'accordo raggiunto al vertice dello scorso anno. Il presidente Lee Jae-myung punta ad ottenere la fornitura di sottomarini a propulsione nucleare, mentre Washington vuole progressi sulla promessa di investimenti da 350 miliardi di dollari fatta da Seoul in cambio di tariffe doganali ridotte. Il presidente Trump ha indicato che i sottomarini dovrebbero essere costruiti nei cantieri navali di Filadelfia con il supporto del conglomerato sudcoreano Hanwha, ma Lee ha insistito affinché la Corea del Sud sia responsabile della loro costruzione. Seoul prevede di varare il primo sottomarino nucleare entro la metà degli anni 2030, con un dislocamento di 8.000 tonnellate. Gli Stati Uniti vogliono inoltre che la Corea del Sud assuma un ruolo più attivo nel contrastare l'influenza cinese nella regione. Le due parti restano

distanti anche sulla questione del trasferimento del controllo operativo in tempo di guerra, attualmente esercitato dal comando congiunto sotto la guida di un generale americano a 4 stelle che supervisiona 28.500 soldati. Seul ambisce a completare il trasferimento prima della scadenza del mandato quinquennale di Lee nel 2030, ma Washington preferisce tempistiche più caute legate alla prontezza militare sudcoreana. Il comandante delle forze americane in Corea ha espresso preoccupazione per il rischio di procedere prima di essere pronti, affermando che la convenienza politica non debba prevalere sulle condizioni operative. I colloqui, inizialmente previsti per inizio anno, sono stati rinviati di 6 mesi a causa del coinvolgimento americano nella guerra in Medio Oriente. Washington ha anche sollevato preoccupazioni sui ritardi nell'approvazione legislativa degli investimenti promessi e su un'indagine riguardante una violazione dei dati da parte del colosso dell'e-commerce Coupang, che ha esposto le informazioni personali di oltre metà della popolazione sudcoreana.

Alibaba Group e la UEFA hanno siglato un accordo esclusivo di 6 anni che porterà la tecnologia di replay a 360 gradi del colosso cinese nei principali tornei calcistici europei. La partnership prevede che il gigante tecnologico diventi partner ufficiale per intelligenza artificiale, servizi cloud ed e-commerce della Champions League, dell'Europa League e della Conference League dalla stagione 2020.

2027-28 fino al 2032-33, oltre che per Euro 2028. La UEFA si unisce così al Comitato Olimpico Internazionale e alla NBA China tra le organizzazioni che collaborano con Qwen, il modello di intelligenza artificiale sviluppato da Alibaba. Il presidente della UEFA ha dichiarato di ritenere che l'expertise tecnologica dell'azienda contribuirà a migliorare l'esperienza dei tifosi a livello globale, introducendo nuovi modi di seguire lo sport e rendendo le competizioni più coinvolgenti, accessibili e immersive. La cerimonia della firma si è svolta a Budapest poche ore prima della vittoria del Paris Saint-Germain sull'Arsenal nella finale di Champions League, decisa ai calci di rigore. Alibaba utilizzerà le proprie tecnologie di intelligenza artificiale, incluso il modello linguistico Qwen, per supportare l'interazione con i tifosi, la gestione dei contenuti mediatici e le comunicazioni degli eventi. Grazie alla sua infrastruttura cloud globale e alle piattaforme di e-commerce, l'azienda contribuirà a offrire esperienze di visione più immersive, consentendo ai tifosi di rivedere le azioni da ogni angolazione. Il presidente di Alibaba ha affermato che l'IA sta trasformando lo sport e l'esperienza dei tifosi, sottolineando come la tecnologia di replay a 360 gradi avesse già dimostrato il suo potenziale alle Olimpiadi di Parigi e ai Giochi Invernali di Milano Cortina. Alla cerimonia era presente anche l'ex attaccante inglese Michael Owen, ambasciatore di Euro 2028, il quale ha espresso entusiasmo per le potenzialità di questa tecnologia nel ridefinire il calcio.

Pechino ha rivelato la portata di una campagna annuale contro l'applicazione irregolare delle leggi nei confronti delle imprese, nell'ambito degli sforzi intensificati per disciplinare le burocrazie locali e migliorare la governance. L'Ufficio Informazioni del Consiglio di Stato ha comunicato che la campagna, conclusasi a marzo, ha individuato oltre 66.000 casi problematici di applicazione amministrativa delle leggi e ha contribuito a far recuperare alle aziende 30,7 miliardi di yuan. Le autorità hanno riferito che oltre 300.000 funzionari non qualificati sono stati rimossi o riassegnati, mentre più di 400.000 voci di applicazione non necessarie sono state eliminate. L'iniziativa per standardizzare l'applicazione delle norme amministrative relative alle imprese è nata dalla crescente preoccupazione ufficiale che pratiche incoerenti e oppressive da parte delle autorità locali stessero minando la coerenza giuridica e compromettendo la spinta di Pechino verso la costruzione di un mercato nazionale unificato. La campagna ha preso di mira problemi che affliggono da tempo imprenditori e aziende private, descritti come i quattro disordini nell'applicazione amministrativa: addebiti arbitrari, multe eccessive, ispezioni abusive e sequestri illegittimi. Queste pratiche avrebbero aumentato gli oneri operativi delle imprese e compromesso l'ordine di mercato equo. L'iniziativa ha anche cercato di frenare l'applicazione irregolare transregionale e quella motivata dal profitto, in cui le autorità locali perseguivano indagini o sanzioni al di fuori delle proprie giurisdizioni, talvolta spinte da pressioni fiscali o incentivi alla generazione di entrate. Il viceministro della Giustizia ha riconosciuto che i risultati sono stati tangibili, con imprenditori che hanno riscontrato un'applicazione più standardizzata e misurata. Tuttavia ha ammesso che problemi come la mancata applicazione delle leggi, l'applicazione arbitraria e le sanzioni sproporzionate persistono, presentando un certo grado di complessità e resistenza, e ha sottolineato la necessità di rafforzare la supervisione per creare un ambiente giuridico stabile, equo e prevedibile per lo sviluppo delle imprese.

Il dibattito sui confini dell'applicazione del diritto penale nelle tecnologie emergenti si è riacceso in Cina, mentre Pechino intensifica gli sforzi per proteggere il settore privato da pratiche giudiziarie eccessivamente rigide. Al centro della discussione si trova un caso che ha coinvolto due sviluppatori di chatbot basati su intelligenza artificiale, condannati nel settembre 2025 per aver creato un software che generava contenuti sessuali per utenti paganti. Uno degli imputati ha ricevuto una pena di 4 anni di reclusione, l'altro di 18 mesi. Entrambi hanno presentato appello contro le condanne per produzione di materiale pornografico a scopo di lucro, e il tribunale non ha ancora emesso la sentenza definitiva. Il caso ha innescato un ampio dibattito nella comunità giuridica cinese sulla responsabilità delle piattaforme e sui limiti dell'intervento penale nelle tecnologie emergenti. Le controversie si sono concentrate sulla questione se debbano essere le piattaforme di intelligenza artificiale o gli utenti a essere considerati produttori di contenuti osceni, e se conversazioni sessualmente esplicite con chatbot costituiscano un danno sociale significativo. Secondo l'avvocato difensore, il procedimento penale è stato avviato direttamente senza precedenti misure amministrative come avvertimenti o ordini di rettifica, in un momento in cui il quadro normativo cinese per l'intelligenza artificiale generativa e la moderazione dei contenuti era ancora in fase di sviluppo. Alcuni operatori giudiziari sarebbero stati motivati a perseguire casi insoliti o senza precedenti in settori ad alta visibilità, spinti da incentivi legati alla performance all'interno del sistema. Esperti legali hanno osservato che, nonostante la spinta di Pechino a rafforzare le tutele per le imprese private, persiste un divario significativo tra le indicazioni politiche centrali e la loro attuazione da parte del personale giudiziario di prima linea. Il Ministero della Giustizia sta accelerando lo sviluppo di una legislazione completa per promuovere uno sviluppo sano dell'intelligenza artificiale.

0: 慢。
1: 不可能的爱情也该像生日那样，
2: 习惯一下新的生活好不好，
1: 让它落下，让它落下，
3: 有你在
4: 真的让人放心。

La competizione tra i produttori cinesi di veicoli elettrici si sta spostando dai prezzi alle capacità di intelligenza artificiale, mentre le case automobilistiche cercano di gestire un indebolimento della domanda in un contesto di regolamentazioni più stringenti. Secondo gli analisti di Morgan Stanley, la spinta sull'IA porterà probabilmente sul mercato modelli con capacità di guida condizionatamente autonoma di livello 3, che potrebbe presto diventare la norma, avanzando rispetto agli attuali livello 2 e 2 plus. Per le case automobilistiche sarà difficile differenziarsi semplicemente introducendo nuovi veicoli elettrici. Dovranno aggiornare le proprie capacità di intelligenza artificiale per la guida autonoma e l'esperienza a bordo. Nel frattempo, il fondatore e presidente di BYD ha annunciato il lancio del primo chip di guida intelligente a 4 nanometri sviluppato internamente in Cina, in grado di supportare la guida autonoma di livello 3 e 4. Il più grande produttore mondiale di veicoli elettrici ha promesso di investire oltre 100 miliardi di yuan in ricerca e sviluppo, con l'obiettivo di raggiungere zero incidenti stradali attraverso la tecnologia di guida autonoma. Le case automobilistiche cinesi affrontano un calo delle vendite dopo la riduzione dei sussidi per i veicoli elettrici entrata in vigore a gennaio, cercando al contempo di evitare una nuova spirale ribassista dei prezzi. L'industria automobilistica cinese ha registrato un margine di profitto del 3,4% nei primi 4 mesi dell'anno, inferiore alla media del 6,1% dell'intero settore manifatturiero a valle. Morgan Stanley ha rivisto al ribasso le previsioni per le vendite domestiche nel 2026, stimandole stabili rispetto all'anno precedente, ma prevede un aumento delle esportazioni dell'88%. Alcuni prodotti collaterali delle case automobilistiche sono attesi a breve. XPeng punta ad avviare la produzione di massa di robot umanoidi nel 2026, mentre Geely prevede di costruire il primo modello di robotaxi il prossimo anno.

La Cina sta sviluppando una nuova forma di esportazione digitale basata sui token dell'intelligenza artificiale, trasformando energia elettrica, data center e capacità di modelli linguistici in un prodotto di esportazione ad alto valore. Nel mese di aprile, la città portuale di Shentou, nella provincia del Guangdong, ha completato la prima verifica a ciclo chiuso a livello municipale per l'esportazione di token in Cina, coprendo l'intero processo dai data center offshore alla generazione di token, dalle richieste di interfacce di programmazione all'estero alla trasmissione transfrontaliera conforme dei dati. Utenti nel sud-est asiatico hanno iniziato a utilizzare servizi di intelligenza artificiale alimentati da token generati a Shentou. In questo modello, l'energia resta nella rete elettrica cinese, i server rimangono in Cina e i modelli funzionano nei centri di calcolo intelligente cinesi. A oltrepassare i confini è il servizio stesso di IA, sotto forma di risultati di inferenza consegnati tramite interfacce di programmazione. Ciò rende l'esportazione di token una nuova forma di commercio di servizi. Esperti del Centro di Ricerca per lo Sviluppo del Consiglio di Stato hanno definito le esportazioni di token come la profonda integrazione tra tecnologia di intelligenza artificiale e commercio digitale, offrendo un modo per compensare i rischi dei tradizionali attriti commerciali. La stazione di approdo per cavi sottomarini internazionali di Shentou fornisce un collegamento diretto con il sud-est asiatico, gestendo una quota significativa della larghezza di banda internazionale in uscita dalla Cina e offrendo un nodo a bassa latenza verso Singapore. I dati di piattaforme globali mostrano che i modelli cinesi open source sono passati da una quota marginale del volume settimanale di token alla fine del 2024 a quasi il 30% in alcune settimane del 2025, e all'inizio del 2026 hanno superato per la prima volta i rivali statunitensi nell'utilizzo di token.

La città di Wuxi, una delle più consolidate realtà manifatturiere cinesi, si prepara a dare all'intelligenza artificiale un indirizzo industriale, con la realizzazione della prima fabbrica di token su larga scala nella provincia di Jiangsu. A metà maggio, l'azienda Onflex ha firmato un accordo con il governo locale per costruire il primo cluster di supernodi Huawei Ascend 384 della provincia. Su questa infrastruttura, Onshin Electronics realizzerà una fabbrica di token di grandi dimensioni. La prima fase prevede l'installazione di 4 server Huawei Ascend con 384 supernodi ciascuno, ognuno dotato di 384 schede acceleratrici per l'intelligenza artificiale, collegati in un unico supercluster. Nel settore emergente delle fabbriche di token orientate al mercato cinese, questa scala viene descritta come tra le più ampie. Un token rappresenta l'unità base elaborata da un modello di intelligenza artificiale. Ogni risposta di un chatbot, ogni richiesta di programmazione assistita, ogni comando di editing di immagini,

Origini ogni report automatizzato consuma token. Una fabbrica di token è un impianto di produzione industrializzato dedicato alla generazione di queste unità, che integra infrastrutture di potenza di calcolo, modelli e algoritmi, sistemi di pianificazione e distribuzione e piattaforme di modello come servizio. Docenti dell'Università Tsinghua hanno definito la fabbrica di token come l'impianto più importante dell'era intelligente, capace di trasformare elettricità e dati in capacità produttiva cognitiva. Il valore del concetto risiede nello spostamento della narrazione dell'industria dell'IA dalla domanda su quanto sia intelligente il modello a quella sulla possibilità di fornire intelligenza in modo continuo e su scala. Il progetto rappresenta un passo fondamentale nella strategia cinese di costruire una catena industriale basata su chip, modelli e applicazioni interamente domestici, inserendosi nella più ampia iniziativa nazionale denominata Dati a Est e Calcolo a Ovest per la costruzione di un ecosistema di calcolo nazionale.

La Cina ha avviato le operazioni del primo data center sottomarino al mondo alimentato direttamente da energia eolica offshore, accelerando la corsa per rispondere alla crescente domanda energetica dell'intelligenza artificiale con infrastrutture più ecologiche ed efficienti. Il progetto dimostrativo del data center sottomarino di Shanghai Lingang, realizzato da una sussidiaria di China Communications Construction, è entrato ufficialmente in funzione nelle acque al largo della costa orientale di Shanghai nel mese di maggio. L'impianto combina ingegneria offshore, energia rinnovabile e infrastruttura digitale orientata all'intelligenza artificiale in un modello che ingegneri e funzionari cinesi descrivono come un potenziale modello per i sistemi di calcolo di nuova generazione. Situato a circa 10 km dalla costa nella zona di Lingang, il progetto ha una capacità prevista di 24 MW, sufficiente ad alimentare circa 20.000 abitazioni. L'innovazione principale consiste nel collegamento diretto con i parchi eolici offshore. L'elettricità generata viene trasmessa ai moduli sommersi attraverso cavi compositi sottomarini fotoelettrici, bypassando i tradizionali sistemi di distribuzione della rete. Il sistema utilizza inoltre l'acqua di mare come fonte di raffreddamento naturale attraverso un design a scambio termico con tubi di rame a circolazione, riducendo il consumo elettrico del 22,8%, eliminando completamente l'uso di acqua dolce e tagliando l'occupazione di suolo di oltre il 90%. Secondo un docente dell'Università Tsinghua, i data center convenzionali utilizzano circa un terzo del consumo elettrico totale per i sistemi di raffreddamento, mentre per un data center sottomarino della stessa scala questa quota scenderebbe a circa un decimo. I data center cinesi consumano attualmente circa 250 miliardi di kilowattora all'anno, di cui circa 80 miliardi per il raffreddamento. Con l'adozione sottomarina, il risparmio energetico annuo potrebbe raggiungere 50 miliardi di kilowattora, equivalenti alla mancata combustione di circa 15 milioni di tonnellate di carbone.

mentre l'intelligenza artificiale mette sotto pressione i limiti fisici dei data center esistenti, scienziati e investitori si rivolgono alla luce come prossima frontiera del calcolo. Per Milei, fondatore di CASSTAR, società di Venture Capital nata dall'Accademia Cinese delle Scienze, il recente entusiasmo globale per la fotonica rappresenta meno una sorpresa che una conferma tardiva di una tesi sostenuta con investimenti per oltre un decennio. Oggi più di 200 delle circa 600 società in portafoglio di CASSTAR operano nel settore fotonico, coprendo rilevamento, comunicazioni, calcolo, archiviazione e visualizzazione. L'ottica è stata drasticamente rivalutata con la crescita dei cluster di intelligenza artificiale a dimensioni senza precedenti. Per addestrare enormi modelli di IA, decine di migliaia di chip specializzati devono costantemente scambiare dati. Tradizionalmente questa trasmissione avviene attraverso cavi di rame, che però stanno raggiungendo un limite fisico invalicabile. Trasferire grandi quantità di dati attraverso l'elettricità causa perdita di segnale, genera calore eccessivo e fa impennare il consumo energetico. I collegamenti ottici a bassa dispersione, che utilizzano la luce al posto dell'elettricità, sono diventati centrali nella progettazione dei moderni data center. Yuanji Technology, un produttore di chip laser in cui CASSTAR ha investito nel 2019, ha visto le proprie azioni crescere di oltre 11 volte nell'ultimo anno, trainato dai ricavi in forte aumento nei prodotti per sorgenti luminose dei data center. Un'altra società del portafoglio, Lightelligence, pioniere del calcolo fotonico, si è quotata a Hong Kong il mese scorso raggiungendo una capitalizzazione di mercato di circa 57,9 miliardi di dollari di Hong Kong. Quest'anno un'ondata di società in portafoglio è approdata in borsa, inclusi lo sviluppatore di modelli linguistici JPUAI e il produttore di sensori di immagine GPixel. CASSTAR gestisce attualmente circa 18 miliardi di yuan attraverso uffici a Xi'an, Pechino, Shanghai e Hong Kong.

悄。一往年老，一往自卑的牢骚。一往那被逼着习惯的纷扰。沿着河流的方向，我能看到海洋。

0: 也是这样吗？
1: Le case automobilistiche internazionali si rivolgono sempre più alla Cina per rilanciare marchi storici e accelerare la transizione verso l'elettrificazione, segnando un cambiamento strutturale nell'industria automobilistica globale. La tendenza è evidenziata dal rilancio del marchio Freelander di Jaguar Land Rover attraverso la collaborazione con Chery e dall'espansione della partnership di Stellantis con

Dongfeng Motor per produrre congiuntamente nuovi modelli Peugeot e Jeep in Cina, destinati sia al mercato interno che all'esportazione globale. Questi progetti indicano che la Cina si sta evolvendo da mercato chiave di vendita a base produttiva e di sviluppo centrale per i marchi automobilistici globali impegnati nella transizione elettrica. Il progetto Freelander, trasformato da modello a marchio autonomo nel mese di marzo, prevede che Jaguar Land Rover contribuisca con design e competenze di marca, mentre Chery guiderà l'integrazione della catena di fornitura e lo sviluppo dei veicoli intelligenti. Il nuovo marchio, posizionato come premium nel segmento dei veicoli a nuova energia, punterà ai mercati globali con una gamma di 6 modelli nei prossimi 5 anni. Stellantis ha firmato nel mese di maggio un accordo strategico con Dongfeng per approfondire la loro partnership di lunga data, con l'avvio della produzione di 2 nuovi modelli Peugeot a nuova energia e 2 modelli Jeep elettrificati nello stabilimento di Wuhan a partire dal 2027. I modelli Jeep incorporeranno tecnologia dalla piattaforma elettrica fuori strada di Dongfeng. Osservatori del settore rilevano che il vecchio modello collaborativo, basato su tecnologia straniera e mercato cinese, si è invertito. I partner cinesi forniscono sempre più piattaforme per veicoli elettrici e sistemi di catena di fornitura, mentre i marchi globali contribuiscono con il valore del brand e le reti di distribuzione internazionale. Anche Volkswagen, Toyota e Audi hanno ampliato le attività di sviluppo basate in Cina.

La Cina celebra il 20° anniversario del completamento del primo motore turbofan ad alta spinta sviluppato internamente per i caccia militari. Il WS-10, nome in codice Taiyang dall'omonima catena montuosa, continua a svolgere un ruolo cruciale nell'Esercito Popolare di Liberazione. La famiglia di motori Taiyang costituisce la spina dorsale dei principali caccia da combattimento attivi, alimentando jet di quarta generazione come i Lilunga 10C, i Lilunga 11B, i Lilunga 16 dell'aeronautica e i Lilunga 15 imbarcato della Marina, oltre a varianti del caccia stealth di quinta generazione Ilunga 20. Il WS-10 ha rappresentato un traguardo storico per l'industria aeronautica cinese in termini di autosufficienza, ponendo le basi per eliminare la dipendenza dalle importazioni di motori russi. Prima della sua maturazione, la produzione dei caccia moderni cinesi dipendeva interamente dalla capacità produttiva e dalle licenze di esportazione russe per i motori AL-31, creando un pericoloso collo di bottiglia nella catena di approvvigionamento. Esistono almeno 6 varianti principali del WS-10. La versione B rappresenta l'edizione più matura e ampiamente adattabile, dotata di un sistema di controllo digitale avanzato e una spinta in post-combustione significativamente aumentata, ed è il motore standard per i Lunga 16 e i Lunga 10C. La serie WS-10 genera una spinta massima tra 130 e 145 kN, superiore ai 125 del motore russo e comparabile ai 132 dell'americano F-110. Tuttavia il divario più significativo resta nella durata e nella manutenzione. Il WS-10B ha un intervallo tra le revisioni di circa 1500 ore, contro le oltre 4000 dell'F-110 americano. Il progetto fu formalmente avviato nel 1987 su indicazione di Deng Xiaoping, spinto dalla necessità strategica di porre fine alla dipendenza dai motori sovietici. La base tecnica del WS-10 derivò dal reverse engineering del motore civile CFM56, utilizzato sui jet Boeing e Airbus.

Le vendite record di polizze assicurative a Hong Kong potrebbero incontrare ostacoli dopo che le autorità di Pechino e i regolatori locali hanno inasprito le regole sui trasferimenti di fondi dalla Cina continentale. L'autorità per le assicurazioni ha dichiarato di monitorare attentamente le vendite transfrontaliere, mantenendo una stretta comunicazione con le autorità della Cina continentale su diverse questioni normative, incluse le attività di vendita transfrontaliera non conformi. L'autorità monetaria di Hong Kong ha istruito le banche a richiedere ai potenziali clienti di dichiarare che i fondi utilizzati per i conti di investimento non provenissero dalla Cina continentale. La misura rientra nella più ampia campagna di Pechino per rafforzare la supervisione sui flussi di capitali, nel tentativo di reindirizzare i fondi verso il mercato azionario domestico. Lo stesso giorno, la Commissione cinese per la regolamentazione dei valori mobiliari ha annunciato multe per oltre 330 milioni di dollari a tre broker online, inclusi Futu Holdings e Tiger Brokers, per aver operato nella Cina continentale senza licenze. Le vendite di assicurazioni vita a Hong Kong sono cresciute di oltre il 50% raggiungendo quasi 331 miliardi di dollari di Hong Kong in nuove polizze nel 2025, con i visitatori dalla Cina continentale come principale fattore trainante. Nel 2024, gli acquirenti transfrontalieri avevano speso 62,8 miliardi di dollari di Hong Kong in prodotti assicurativi, rappresentando quasi il 29% delle vendite complessive. Dirigenti del settore hanno osservato che il requisito potrebbe non influenzare le polizze di importo minore, dato che i cittadini cinesi possono trasferire fino a 50.000 dollari annui per investimenti esteri e la polizza media si aggira intorno ai 20.000 dollari. Tuttavia, i clienti ad alto patrimonio netto potrebbero incontrare difficoltà nel trasferire somme più consistenti fuori dalla Cina.

栖身之地，但有个自己不知的角落，他满是欢喜。上弯弯般迎来的早晨，有的时候会特别孤寂。

Tre importanti scienziati sono stati disciplinati dalle rispettive università dopo che un blogger ha sollevato dubbi sulla loro ricerca, ampliando un fenomeno che sta scuotendo il mondo accademico cinese. L'Università Nankai di Tianjin ha annunciato la rimozione di Chen Quan dalla carica di preside del College di Scienze della Vita, in quanto responsabile corrispondente di un articolo pubblicato su Nature Cancer nel 2024, non avrebbe adeguatamente supervisionato la qualità e l'autenticità dei dati sperimentali. L'Università Sun Yat-sen di Guangzhou ha rimosso Kang Tibeng dalla posizione di vice direttore del Laboratorio Statale di Oncologia e Quang Dongming dalla carica di vicepreside della Scuola di Scienze della Vita, per errori nei dati e nelle immagini in articoli pubblicati su Nature Cell Biology, Science Advances e Cell. I provvedimenti seguono di 3 settimane la rimozione da parte dell'Università Tongji di Shanghai di Wang Ping, ricercatore oncologico, dalla direzione della Scuola di Scienze della Vita per cattiva condotta accademica. Tutti e 4 avevano ricevuto il Premio Nazionale per Giovani Ricercatori Eccezionali, un riconoscimento considerato prerequisito per l'ammissione alle massime accademie scientifiche cinesi. Lo scrutinio è aumentato dopo che un ex dottorando, noto come studente Zheng, ha utilizzato strumenti di intelligenza artificiale e metodi statistici per identificare anomalie nei dati di numerosi ricercatori di primo piano. I suoi video hanno attratto 1.800.000 follower sui social media. L'agenzia di stampa statale Xinhua lo ha recentemente intervistato, riconoscendo la sua indignazione contro le frodi accademiche ma avvertendo che il problema dovrebbe essere affrontato all'interno delle università e delle organizzazioni di ricerca piuttosto che sui social media. Tuttavia il suo canale principale sulla piattaforma Douyin è stato permanentemente limitato a seguito di una segnalazione, impedendogli di monetizzare i propri contenuti.

Tra il crescente interesse per i file UFO recentemente declassificati dal governo statunitense, un ricercatore cinese ha espresso particolare interesse per un video che mostrerebbe un oggetto dalla forma umana in rapido movimento. Zhang Nan, ricercatore pechinese specializzato in fenomeni anomali non identificati, si è detto particolarmente affascinato da un filmato di quasi 5 minuti, catturato nel 2020 da un sensore militare a infrarossi puntato verso il cielo in Florida. Nel filmato, una forma dall'aspetto umanoide sarebbe rimasta sospesa a lungo prima di spostarsi bruscamente verso una posizione distante, al di fuori dell'inquadratura. Secondo il ricercatore, assumendo che non si tratti di un malfunzionamento del sensore e che si stia osservando un effettivo spostamento istantaneo, analisi assistite dall'intelligenza artificiale suggerirebbero che l'accelerazione dell'oggetto potrebbe aver superato le 600 volte la forza di gravità terrestre. Per contestualizzare, i piloti umani perdono generalmente conoscenza a circa 12 G e i droni più resistenti raggiungono al massimo 30 G. Una manovra superiore a 600 G sarebbe ben oltre i limiti di qualsiasi aeromobile o organismo vivente conosciuto.

Il ricercatore ha tuttavia rilevato che, dato che l'oggetto mancava di un sistema di propulsione visibile e sembrava cambiare forma durante il movimento, tale accelerazione non può essere completamente esclusa. Zhang Nan ha osservato che i materiali consistono quasi interamente di foto e video, senza dati spettroscopici o radar, limitandone il valore per la ricerca scientifica. È molto probabile che il governo statunitense stia trattenendo i materiali con un reale potenziale di ricerca, proteggendo così l'intelligence militare critica. Mentre la ricerca pubblica sui fenomeni anomali in Cina resta limitata, il paese concentra i propri sforzi scientifici sulla ricerca di intelligenza extraterrestre utilizzando il radiotelescopio FAST, il più grande al mondo.

0: 气看过了，那个蛋哦，才刚刚放下去，一定不好吃。有不做生意，有做生意都是这样乱七八糟啦。
1: 那这么小吗？

Nuove evidenze fisiche potrebbero riscrivere la storia dell'anestesia, dimostrando che chirurghi cinesi nel XIV secolo producevano già i propri anestetici a base vegetale, anticipando di quasi 5 secoli la dimostrazione dell'etere inalatorio da parte del dentista americano William Morton nel 1846, considerata un punto di svolta nella chirurgia moderna. L'uso di anestetici era già stato documentato in antichi testi cinesi, ma ora per la prima volta sono emerse prove fisiche a conferma, in uno studio pubblicato sulla rivista Antiquity. Le evidenze provengono da un'antica tomba a Jianyin, nella provincia di Jiangsu, appartenente al celebre chirurgo di medicina tradizionale cinese Xia Quan. Nato nel 1448 durante la dinastia Yuan, Xia assistette al suo crollo e all'instaurazione della dinastia Ming nel 1368, morendo nel 1411. La sua tomba fu scoperta nel 1974 e vi furono rinvenuti oltre 10 strumenti chirurgici, tra cui bisturi, pinze, forbici e aghi. Un ricercatore della Northwestern University di Xi'an ha utilizzato la tecnologia di diffusione Raman stimolata per confermare che i residui sugli strumenti chirurgici fossero aconitina, una tossina con proprietà anestetiche comunemente nota come aconito. Tracce di residui rosso brillante sono state raccolte da forbici e pinzette e l'analisi ha confermato che le caratteristiche spettrali erano coerenti con quelle dell'aconitina. I residui erano concentrati nelle aree funzionali degli strumenti, coerentemente con la loro applicazione durante l'uso piuttosto che con una contaminazione successiva. Secondo la letteratura medica antica cinese, prima degli interventi chirurgici i medici trattavano l'aconitina con aceto o fagioli verdi per ridurne la tossicità, applicandola poi sulla pelle del paziente per ottenere l'anestesia. Il primo medico documentato ad aver utilizzato tali sostanze fu Hua Tuo, celebre dottore della tarda dinastia Han orientale.

Il presidente Xi Jinping ha rivolto gli auguri festivi ai bambini di tutto il paese in occasione della Giornata Internazionale dell'Infanzia, rispondendo a una lettera di giovani guide volontarie presso i memoriali dei luoghi di nascita del Partito Comunista Cinese a Shanghai e nello Zhejiang. Nella sua lettera di risposta, il presidente si è dichiarato compiaciuto nell'apprendere che gli studenti avessero sviluppato un profondo affetto per il partito, il paese e il socialismo attraverso il racconto della storia del partito, delle storie rivoluzionarie e delle gesta eroiche. Sottolineando che quest'anno ricorre il 105 anniversario del partito, Xi Jinping ha incoraggiato gli studenti a seguire la guida del partito, portare avanti l'eredità rivoluzionaria, migliorare le proprie conoscenze e competenze e forgiare la propria volontà e il proprio carattere. Docenti universitari hanno osservato che il presidente ha spesso utilizzato la metafora degli alberelli per descrivere i bambini e il riferimento all'adolescenza come periodo di giuntura e spigatura, tracciando un parallelo tra il ciclo di crescita delle piante e la formazione dei talenti. Nel corso degli anni Xi Jinping ha enfatizzato l'importanza dello sviluppo a tutto tondo dei bambini, inquadrando la formazione delle nuove generazioni come un compito strategico e fondamentale. Secondo le ultime stime dell'Ufficio Nazionale di Statistica, la popolazione infantile cinese, definita come coloro fino a 14 anni di età, ammonta a 214 milioni e 360 mila unità, pari al 15,25% della popolazione totale. La Cina ha varato il Piano per lo sviluppo dell'infanzia 2021-2030. Un quadro complessivo che copre salute, sicurezza, istruzione, welfare, famiglia, ambiente e tutela giuridica dei minori. Le politiche di welfare inclusive, tra cui sussidi per la crescita dei figli e l'espansione delle strutture per l'infanzia, sono state progressivamente estese a livello nazionale.

modello di governance sociale a lungo termine incentrato sul benessere delle persone. Lanciata nel maggio 2023, l'iniziativa denominata Assistenza Abbinata Gansu Solidale è stata creata per collegare membri del partito e funzionari con gruppi vulnerabili della popolazione. Nel corso di 3 anni, il programma si è evoluto da iniziativa governativa a movimento sociale più ampio, coinvolgendo organizzazioni benefiche, imprese, organizzazioni sociali e volontari. Finora oltre 250.000 funzionari hanno stabilito relazioni di assistenza a lungo termine con 267.000 residenti vulnerabili in tutta la provincia, inclusi orfani, bambini in situazioni difficili, persone con gravi disabilità e famiglie in condizioni di difficoltà economica. Il programma ha registrato oltre 4.250.000 interazioni e 2.800.000 visite domiciliari, contribuendo ad affrontare esigenze urgenti in ambito educativo, sanitario, occupazionale e di supporto psicologico. Responsabili locali hanno osservato che ciò che le famiglie vulnerabili temono maggiormente oggi non è più la fame o la povertà, ma la solitudine e la sensazione di essere abbandonate. L'assistenza politica fornisce garanzie di base, ma l'assistenza abbinata risponde ai bisogni emotivi. La provincia ha gradualmente costruito una rete di supporto multidimensionale che integra assistenza educativa, sanitaria e occupazionale. Oltre agli enti governativi, 6.661 organizzazioni sociali, 4.365 imprese private e oltre 500.000 volontari hanno aderito all'iniziativa. Nel distretto di Pingtuan Abein, le autorità locali hanno abbinato 39 imprese a 48 famiglie in difficoltà, fornendo borse di studio, sussidi medici, formazione professionale e supporto all'inserimento lavorativo. L'iniziativa ha anche ispirato una più ampia partecipazione comunitaria, contribuendo ad espandere le reti locali di assistenza sociale.

夜幕低垂，人们匆匆踏上回家的路，而我的一天才刚刚开始。

那你说怎么期待以后的日子？要是知道了天机还不能说，但我真的不是故意要变得自私。